0: del sistema. 3 con 30 minutos. Temperatura en la superficie, 23 grados.
1: Yeah, yeah. Thought you'd never leave me.